0: Sí. Bolique, rock and pop.
1: Tu sei solo la macchina per il fuori del contofile, fai accesi, ma che po'. La macchina, la bella aperta, lo scotolo con la gomme rossa.
2: Moa?
1: È sua.
2: Moa?
1: Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu, pupa!
0: Si parla. Si diceva. Attenzione.
1: Trasportare la macchina.
0: La disco.
1: C'è da spostare.